siamo. Sacca le biglio con il sepiglio, passa le pagno, passa le pagno, passa le pagno, che non se daño.